gli amma di giù. E fatti sono den, si cargo con una casa rombo mussi, attendo fussi, attendo fussi. Perché non si prende giù? Da si scordate, si va a mezzo mare, non mi sfrutti giù, i poca batteria fa

divagare ne. E se agassamo da la nandarani, da catena spirina e cura pesso vi. Ma poi si stonga sulla non già faccio più, ma piglio filo bus fino a dove tu. A trane si mi vuole tutti a pille già, fa fritma, va, non stiamo qua. Tu, tu, e tu.

si già le sinimi ni io le fanco Gaslighter le buvasha banchi yangu Gaslighter che ti cini una choma Gaslighter uta acha kuchi gas Ameta ni fa kutumia makaa.